faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy,